Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amare contiene il mare, maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione sociale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È martedì 23 di giugno 2026. Ariete, certamente questa luna per voi invece è in opposizione nel campo del matrimonio, per esempio, dei rapporti stretti, mentre il vostro pianeta Marte, che transita nel Toro, questo segno è un po' la vostra cassetta di sicurezza in banca, cioè guarda i vostri risparmi, i vostri depositi. Toro, Sole e Luna quindi oggi sono in aspetto stimolante con Marte nel vostro cielo ancora qualche giorno, cioè la vitalità, ecco, è stimolata, anche la salute migliora. Sente di questa presenza calda dei due luminari dello zodiaco, Luna e Sole. Gemelli, io sono lieto, guardando le stelle, di annunciare che la possibilità di riuscire sono veramente ottime. Potreste addirittura ottenere un grande successo finanziario. Cancro, si scontra oggi la Luna è in Bilancia, aspetto che rappresenta una specie di sfida ai rapporti che voi avete nella vita quotidiana, in famiglia, nei rapporti di lavoro e così via. Leone, è così grande la vostra voglia di amore, di passione fisica anche, che forse potrebbe spingere qualcuno in direzione sbagliata. Però se vi interessa soltanto vivere l'avventura di un giorno, di una notte, di una settimana, ecco, allora sì. Vergine, vi auguriamo buon ascolto della radio, di questo oroscopo, e devo dire che è veramente questa luna vicina a voi nella Bilancia produce un effetto balsamico sulla vostra giornata. Bilancia, ma non perdete per niente al mondo una occasione, ho detto una occasione, non cento, che vi offre oggi questa luna insieme a Venere nel Leone. Entrambi sono regine dell'amore romantico, ma anche dell'amore passionale. Scorpione, se ha già una storia d'amore, e dico che questo matrimonio si farà, questo me lo dice la luna oggi in Bilancia, ma domani sarà nel vostro cielo. E cosa succede? Domani si mette in trigono con Giove, con il Sole in Cancro, e queste sono le forze cosmiche che non capitano tutti i giorni. Quindi se siete fidanzati, svegliatevi, preparatevi per questo matrimonio. Sagittario, mi piace questa giornata, questo è molto importante dirlo, mi piace perché è governata da Marte, per voi è molto duro, molto tenace nel campo del lavoro, un po' meno tenace per quanto riguarda la vostra salute. Capricorno, questa luna in Bilancia non mi piace molto, non mi è simpatica per quanto riguarda voi, mette però, questo è buono, alla prova la vostra intelligenza che c'è, la vostra pazienza che quando volete con forza c'è, mette in evidenza affari, la vita professionale, poi non parliamo nemmeno delle collaborazioni. Acquario, anche a voi, perché avrete veramente bisogno, anche il vostro sistema nervoso, nonostante io abbia durante la primavera fatto degli oroscopi che meritavo una medaglia proprio, però so che dentro di voi, nella vostra testa, nel vostro animo, c'è una irrequietezza
che è difficile da descrivere. Pesci, non desiderare la donna degli altri. Ve la ricordate? Anche l'uomo degli altri, no? Ma questo precetto che ci hanno detto mentre facevamo il catechismo ha ancora un suo valore. E io vedo che c'è ancora tanta crescente infedeltà nel mondo. Io vi ringrazio molto per il vostro ascolto e con tutto il mio cuore vi auguro fortuna, non solo a voi, felicità anche alle persone che vi sono care. Pensiero delle stelle, Philippe Besson. Non si può ridurre tutto al sesso. Ci sono anche i sentimenti. Regaliamoci la possibilità che questo possa diventare, chissà, qualcosa. Non roviniamo tutto per il sesso.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Dai, ce la facciamo a svegliarci? Direi di sì, ci svegliamo insieme come sempre con molta calma qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, iniziamo come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Liberato, quindi auguri a chi porta questo nome e tanti tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 23 giugno. Tanti auguri all'attrice straordinaria, premio Oscar Frances McDormand. Che piccola curiosità che forse non sai, lei è sposata con il regista Joel Cohen, che è uno dei due fratelli Cohen, e lei ha recitato in ben 8 film diretti dal marito. Non è facile, secondo me, recitare quando c'è in ballo anche la vita familiare, comunque loro ci sono riusciti benissimo. Auguri poi a Fabio Volo, anche lui attore, scrittore, showman televisivo e anche collega perché fa lo speaker radiofonico. E poi auguri ad una sportiva, ex tennista, Francesca Schiavone, che pensa è stata la prima donna italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam nel singolare, gli Open di Francia. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 23 giugno. Nel 1868 veniva brevettata la prima macchina da scrivere, mentre qualche anno dopo, nel 1894, in occasione del primo congresso olimpico tenutosi a Parigi, venne costituito il Comitato Olimpico Internazionale, mentre storia recente del 2016 è che il Regno Unito votava per la Brexit e il risultato direi che lo conosciamo tutti.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Mi piace questa atmosfera così intima e così sognante, secondo me è perfetta per quest'ora del mattino, per il risveglio insieme a questa dimensione. Suona Soft, una canzone che parla d'amore ma che in realtà parla della sofferenza dell'amore, perché parla della fine di una storia e tra l'altro pare sia una canzone autobiografica. Moby si è ispirato ad una storia d'amore che l'ha fatto particolarmente soffrire. Era Porcelain su Dimensione. Suona Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio.
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
3: Peugeot 208 da 17.990 euro.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro.
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Non basta, voglio di più.
12: Più di così?
11: Ancora di più.
12: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più?
12: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
15: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, INFE condizioni in sede.
17: Info e sedi su renord.com.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Cambio lo scenario meteorologico nella giornata di martedì con l'anticiclone subtropicale sempre protagonista su tutta l'Europa centro-occidentale, anche sul nord tempo stabile, in prevalenza ben soleggiato e molto caldo con minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 36-37 gradi in pianura. Tuttavia tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, localmente anche in sconfinamento le zone piemontane e nella notte successiva non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Man I Need, Olivia Dean su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Il nostro senso di appartenenza alla comunità può renderci più felici e anche più longevi, ce lo dice la scienza e io te lo dico tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te, Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Ti sei mai fermato o fermata a pensare a quanto sia importante il nostro apporto nella comunità di cui facciamo parte? E ogni giorno, per esempio, noi siamo parte del nostro condominio, oppure del nostro ufficio o della nostra famiglia. No, te lo dico perché le ricerche sulla felicità dimostrano che le persone che dedicano parte del proprio tempo agli altri tendono a sperimentare livelli più elevati di soddisfazione personale. E attenzione, perché non si tratta per forza di volontariato organizzato, no, anche semplici gesti possono fare la differenza, per esempio aiutare un vicino, sostenere un'attività locale, partecipare alla vita della propria comunità o semplicemente anche ascoltare qualcuno con attenzione, insomma tutte attività che contribuiscono a creare relazioni più solide. E non solo, in molte delle aree del mondo dove c'è una maggiore longevità emerge un elemento comune, cioè il forte senso di appartenenza sociale, cioè le persone non vivono isolate ma inserite in reti di relazioni significative. Ed ecco quindi che in una società come la nostra, che purtroppo è sempre più digitale, o meno male da una parte, però il recuperare questo spirito può diventare una vera forma di benessere, perché ricordiamoci che la gentilezza non migliora soltanto la vita degli altri, aumenta anche la qualità della nostra. E forse il benessere non dipende solamente da quello che possediamo materialmente, ma anche da quello che siamo in grado di condividere. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi condividere, perché lo trovi su dimensionesonosoft.it insieme a tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: The Right Thing, i Simply Red su Dimensione Suono Soft. La cosa giusta, ma qual è la cosa giusta da fare a quest'ora del mattino? Forse bere un buon caffè e prendersela con calma, anche se in realtà siamo sempre di corsa a quest'ora. Però tra poco ci fermiamo un attimo per ascoltare insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
3: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Tragedia a Peschiera Borromeo, un agente della polizia locale in moto è morto durante un inseguimento di un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni e caccia l'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo dell'ottobre 2023. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Mondiali di calcio proseguono le gare della seconda giornata. Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi. Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé. Norvegia-Senegal 3-2, doppietta anche in questo caso per Haaland. E poi ancora calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto ieri con quasi il 70% dei voti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Proseguiamo questa sveglia insieme di martedì 23 giugno qui su Dimensione Suono Soft e iniziamo questa nuova ora parlando di musica, perché c'è un concerto che non è finito solamente con l'ultimo applauso, ma che è andato ben oltre. Quello che ha lasciato Marrakesh alla sua barona infatti va ben oltre la musica. Ad aprile il Marra Block Party ha riunito oltre 70.000 persone, per chi non lo sapesse, e ha raccolto più di 260.000 euro destinati interamente al quartiere dove il rapper è cresciuto e dove appunto ha voluto tenere il concerto. Ecco, adesso si sa cosa verrà fatto con quei fondi. Verrà completamente riqualificato il campo sportivo della scuola De Nicola, quella che frequentava Marrakesh da ragazzo. E non solo, partiranno progetti di supporto psicologico per i giovani, aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà, interventi di street art e nascerà anche uno studio di registrazione gestito proprio dai ragazzi della Barona. E per finire è già stato previsto anche uno street festival nel 2027 dedicato a musica, sport e arte urbana. Ed è bello, no, pensare che tutto questo è stato possibile grazie a chi nella vita ce l'ha fatta e poi ha deciso di restituire qualcosa al posto da cui è partito. E posso dire che questa forse è l'eredità più importante del concerto di Marrakesh. E quindi un grande grazie a lui e un grande grazie anche alla musica.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore rilascia un brivido di emozioni. Riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

0: Other People su Dimensione Suono Soft di LP, e manca poco al suo ritorno in Italia. Quest'estate farà ben 4 date qui da noi. Partirà il 10 luglio da Mantova, poi Gardone Riviera, Tarvisio e finirà alla Spezia il 4 agosto.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
18: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
17: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
18: Ok, hai vinto.
17: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 342-98-731. Comprooroodoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Cambio lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, con l'anticiclone subtropicale sempre protagonista su tutta l'Europa centro-occidentale, anche sul nord tempo stabile, in prevalenza ben soleggiato e molto caldo, con minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 36-37 gradi in pianura. Tuttavia tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, localmente anche in sconfinamento le zone piemontane, e nella notte successiva non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La cura per me, ma io direi la cura per noi, cara Giorgia. La tua voce è la nostra cura, che riesce proprio a rendere la nostra giornata migliore. Ecco, svegliarsi con te è sicuramente il modo giusto per mettere il piede corretto fuori dal letto e iniziare bene la giornata.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina una notizia curiosa che riguarda in qualche modo il nostro paese, perché non ci bastava che Jannik Sinner fosse il numero uno del tennis mondiale, quindi già una stella dello sport. No, noi lo volevamo proprio tra le stelle, volevamo che conquistasse anche lo spazio, e adesso possiamo dire che ce l'ha fatta, perché l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di dedicargli un asteroide che da adesso porta ufficialmente il nome 120097 Jannik Sinner. Si trova nella fascia principale tra Marte e Giove e continuerà a orbitare nel sistema solare con il nome appunto del campione altatesino. La proposta di intitolare a Sinner questo asteroide, scoperto tra l'altro circa 20 anni fa, è arrivata dal gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, e la motivazione è molto interessante perché va ben oltre i risultati sportivi, cioè gli studiosi hanno voluto rendere omaggio non solo ai suoi successi sul campo, ma anche ai suoi valori che poi l'hanno portato effettivamente ad essere un campione, quindi resilienza, correttezza, dedizione e capacità di essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. Del resto, insomma, il palmarès parla da solo: 2 Australian Open, Wimbledon, US Open e 2 Coppe Davis, e speriamo si aggiunga qualche altro titolo. Da oggi però il suo nome non sarà ricordato soltanto negli albi d'oro dello sport, ma è scritto anche tra Marte e Giove, dove continuerà a viaggiare letteralmente tra le stelle.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci fa sempre emozionare Renato Zero, specialmente con questo brano che è proprio un inno alla fragilità umana e alla solidarietà. Nei giardini che nessuno sa, appena riascoltato questo Dimensione Sono Soft, che ha un testo che proprio invita all'empatia verso chi vive isolato. E questo brano ci accompagna al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Dai che stiamo andando bene, almeno spero, e siamo pronti anche ad affrontare la terza e ultima ora di Sveglia, ma non prima di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Tragedia a Peschiera Borromeo. Un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate. Dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro, la vittima aveva 35 anni e caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo dell'ottobre del 2023. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del Comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Mondiale di calcio, proseguono le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, doppietta anche per Haaland nella sfida Norvegia-Senegal finita 3-2, Giordania-Algeria 1-2. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
8: Iniziamo anche quest'ultima ora di Sveglia Insieme con una bella notizia, perché per 15 anni lo abbiamo definito uno dei grandi incompiuti di Milano, uno studentato firmato niente di meno che da Renzo Piano, rimasto bloccato tra cantieri, ritardi e degrado. Ora però, e qui è la bella notizia, il progetto riparte per davvero. Il comune ha infatti affidato i lavori per completare la struttura di Ponte Lambro, che dovrebbe essere pronta, dicono, entro 2 anni. Ospiterà 200 studenti con camere singole e doppie, ma ci saranno anche un bar, spazi di co-working, laboratori e aree aperte al quartiere. L'idea risale ai primi anni 2000, cioè i lavori erano partiti nel 2011, poi si sono fermati nel 2015 per i problemi dell'impresa incaricata e da quel momento in poi l'edificio è rimasto abbandonato, diventando uno dei simboli delle opere appunto incompiute della città. E oggi si prova finalmente a voltare pagina, meno male. E c'è un tema però importante, secondo me, come ricordano anche dal Municipio 4, che uno studentato da solo non basta. Per far funzionare davvero il progetto serviranno anche servizi, collegamenti e una riqualificazione dell'intero quartiere, che speriamo che chi si siede intorno ai tavoli, quelli dove si prendono le decisioni, possa valutare e far davvero diventare un quartiere migliore, adatto agli studenti, ma migliore anche per tutti i residenti.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

0: Non è semplice non fare errori nella vita, siamo umani, possiamo anche sbagliare. L'importante è trovare una persona che ci rimanga accanto, che rimanga al nostro fianco anche nei momenti in cui non siamo al massimo della forma o in cui facciamo appunto degli errori. Questo è il tema di Next to Me degli Imagine Dragons che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Allora, aria condizionata KO. Gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
12: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Dimensione Suono Software.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Mariah Carey con Hero su Dimensione Suolo Soft. E il nostro eroe a quest'ora è sempre lui, Branco, che arriva puntuale a darci tutti i suoi consigli e a renderci migliore questa giornata. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È martedì 23 di giugno 2026. Ariete, certamente questa luna per voi invece è in opposizione nel campo del matrimonio, per esempio, dei rapporti stretti, mentre il vostro pianeta Marte, che transita nel Toro, questo segno è un po' la vostra cassetta di sicurezza in banca, cioè guarda i vostri risparmi, i vostri depositi. Toro, Sole e Luna quindi oggi sono in aspetto stimolante con Marte nel vostro cielo. Ancora qualche giorno, cioè la vitalità, ecco, è stimolata, anche la salute migliora. Sente di questa presenza calda dei due luminari dello zodiaco, Luna e Sole. Gemelli, io sono lieto, guardando le stelle, di annunciare che la possibilità di riuscire sono veramente ottime. Potreste addirittura ottenere un grande successo finanziario. Cancro, si scontra oggi la Luna è in bilancia, aspetto che rappresenta una specie di sfida ai rapporti che voi avete nella vita quotidiana, in famiglia, nei rapporti di lavoro e così via. Leone, è così grande la vostra voglia di amore, di passione fisica anche, che forse potrebbe spingere qualcuno in direzione sbagliata. Però se vi interessa soltanto vivere l'avventura di un giorno, di una notte, di una settimana, ecco, allora sì. Vergine, vi auguriamo buon ascolto della radio, di questo oroscopo, e devo dire che è veramente questa luna vicina a voi nella bilancia produce un effetto balsamico sulla vostra giornata. Bilancia, ma non perdete per niente al mondo una occasione, ho detto una occasione, non cento, che vi offre oggi questa luna insieme a Venere nel Leone. Entrambi sono regine dell'amore romantico, ma anche dell'amore passionale. Scorpione, se ha già una storia d'amore, e dico che questo matrimonio si farà, questo me lo dice la luna oggi in bilancia, ma domani sarà nel vostro cielo. E cosa succede? Domani si mette in trigono con Giove, con il Sole in Cancro, e queste sono le forze cosmiche che non capitano tutti i giorni. Quindi se siete fidanzati, svegliatevi, preparatevi per questo matrimonio. Sagittario, mi piace questa giornata, questo è molto importante dirlo, mi piace perché è governata da Marte, per voi è molto duro, molto tenace nel campo del lavoro, un po' meno tenace per quanto riguarda la vostra salute. Capricorno, questa luna in bilancia non mi piace molto, non mi è simpatica per quanto riguarda voi, mette però, questo è buono, alla prova la vostra intelligenza che c'è, la vostra pazienza che quando volete con forza c'è, mette in evidenza affari, la vita professionale, poi non parliamo nemmeno delle collaborazioni. Acquario, anche a voi, perché avrete veramente bisogno, anche il vostro sistema nervoso nonostante io abbia durante la primavera fatto degli oroscopi che meritavo una medaglia proprio, però so che dentro di voi, nella vostra testa, nel vostro animo, c'è una irrequietezza, una irrequietezza che è difficile da descrivere. Pesci, non desiderare la donna degli altri, ve la ricordate? Anche l'uomo degli altri, no? Ma questo precetto che ci hanno detto mentre facevamo il catechismo ha ancora un suo valore. E io vedo che c'è ancora tanta crescente infedeltà nel mondo. Io vi ringrazio molto per il vostro ascolto e con tutto il mio cuore vi auguro fortuna, non solo a voi, felicità anche alle persone che vi sono care. Pensiero delle stelle, Philippe Besson. Non si può ridurre tutto al sesso. Ci sono anche i sentimenti. Regaliamoci la possibilità che questo possa diventare, chissà, qualcosa. Non roviniamo tutto per il sesso.
2: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Tiny Dancer su Dimensione Suono Soft di Elton John, brano degli anni 70 che ha avuto il suo successo all'epoca, ma poi ha vissuto una seconda giovinezza grazie ad un film. È stato inserito nella scena fondamentale di Almost Famous nel 2000 e quindi possiamo dire che grazie al cinema è entrato questo brano stabilmente poi nella storia del rock.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo arrivati alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta ed è già pronto anche Francesco Cavuoto, pronto a traghettarti fino all'ora di pranzo, fino alle 13 qui su Dimensione Suono Soft. Mentre io torno domani mattina tra le 6 e le 9 puntuale, sarò qui per svegliarmi di nuovo con te se vorrai. E allora raggiungimi pure quando vuoi, intanto goditi questa giornata e noi ci sentiamo domani. Ciao!
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Tragedia a Peschiera Borromeo, un agente della polizia locale in moto è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni ed è caccia ora all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne, l'uomo approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. I mondiali di calcio con le gare della notte italiana: Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta anche in questo caso per Holland, mentre Giordania-Algeria è terminata 1-2. Svolta sul nucleare a Lucerna, sì iraniano agli ispettori, ma gli Stati Uniti cedono su Hormuz, che dovrebbe essere gestito dall'Iran, e sulle sanzioni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
15: Il lunedì è passato da un po', siamo già al 23 di giugno ed è martedì. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, da Francesco Cavuoto. Se ti va, le prossime 4 ore le trascorriamo insieme. Io ho un po' di musica, ho portato un po' di musica da farti ascoltare e soprattutto un po' di cose da raccontarti. Si riparte subito con una playlist piena zeppa. Ci saranno i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, le nostre Good Life, i viaggi bellissimi, favolosi, fantastici, ci fanno sognare, quelli di Beppe Pellegrino, gli aforismi d'amore e ancora la nostra informazione, le grandi voci del cinema. C'è tutto, possiamo iniziare anche questa giornata.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è Robbie Williams nella mattinata di martedì di Dimensione Suono Soft. Tra poco Travel Experience, voliamo, viaggiamo, esploriamo con Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
17: Info e sedi su renord.com.
18: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
23: Bello partire per le vacanze.
24: Sì, ma con quale auto?
23: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
24: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
23: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
24: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
23: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
24: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
23: Info su denicar.it.
25: Dimensione suono soft. Tieni.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Only Time, Enya. Chissà dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino. Sono tutto un fremito, scopriamolo insieme. Dai Beppe, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno amici col trolley. Oggi basta poco, poco tempo e arriviamo in Grecia, in un'isola che forse non è la più famosa, anzi direi che è una delle più sconosciute. Sto parlando di Skopelos e forse è proprio questo il suo punto di forza, che non è molto molto popolare, quindi pochi turisti, poca gente, bellissima. Qui il ritmo ovviamente lento, naturale, il mare è limpido, la natura, il silenzio, le spiagge, quei sassolini deliziosi. È uno di quei posti dove il tempo sembra si sia fermato. Poi arriva il cinema a cambiare tutto. Ve lo ricordate il famoso film Mamma Mia? Girato proprio qui, l'isola diventa conosciuta in tutto il mondo proprio per questo film. Il film costruito sulle canzoni degli ABBA, questo gruppo svedese che ha trasformato questo luogo in un'immagine iconica. Ma la cosa interessante è che Skopelos, nonostante il cinema, nonostante gli Oscar, nonostante gli ABBA, la musica, tutto quello che volete, non è mai cambiata, è rimasta autentica, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Roxette, Wish I Could Fly, per chiudere la prima ora insieme in questa mattinata su Dimensione Sono Soft, alla radio del benessere. Tra poco l'informazione e poi l'ora delle Good Life.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autori Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Un agente della polizia locale milanese in moto di 39 anni è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate. Si cerca il SUV che ha forzato il posto di blocco, da capire se ci sia stato un contatto accidentale o uno speronamento. Abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne, l'uomo, approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori, avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. Mondiale di calcio con le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta in questo caso di Haaland, Giordania-Algeria 1-2. Svolta sulla nucleare a Lucerna, arriva il sì iraniano agli ispettori, ma gli Stati Uniti cedono su Hormuz, che dovrebbe essere gestito dall'Iran, e sulle sanzioni. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
15: Una buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda: quando è stata l'ultima volta che hai guardato un'opera d'arte per più di un minuto? Perché succede una cosa curiosa quando entri nei musei. Ma ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Nuova ora che parte con i successi di sempre, Pretenders con I'll Stay By You, e prima ancora un dolce aforisma d'amore tutto per te.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

0: Ed Sheeran, I Don't Care, Dimensione Suono Soft. Tra poco ti porto al museo e ti faccio una domanda davanti all'opera d'arte, quella che hai guardato per più di un minuto. Ne parliamo tra poco nelle Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. IlTuoKilometroZero.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai guardato un'opera d'arte per più di un minuto? Perché succede una cosa curiosa nei musei. Entriamo, facciamo il giro, scattiamo una foto, guardiamo un quadro per 10 secondi e passiamo al successivo. Praticamente facciamo una cosa velocissima davanti a capolavori incredibili, eppure l'arte chiede esattamente il contrario, chiede del tempo. E in questi giorni a Galleria Borghese si celebra il tema della metamorfosi di Ovidio. E la parola metamorfosi mi piace moltissimo, perché racconta una cosa che ci riguarda tutti, no? Cambiare, come quando il serpente cambia pelle e rinasce. In fondo la nostra vita è una lunga serie di trasformazioni. Cambiamo lavoro, cambiamo città, cambiamo le amicizie, il corpo, le priorità, le cellule, eppure spesso soffriamo proprio quando proviamo a fermare questi cambiamenti, come se volessimo mettere il tasto pausa alla vita. L'arte invece il cambiamento lo celebra. Pensa per esempio alle sculture di Gian Lorenzo Bernini. Guardi il marmo e improvvisamente il marmo non è più marmo, diventa pelle, diventa movimento, diventa emozione, è quasi magia, come diceva Johnny, è quasi magia. Tra l'altro gli scienziati hanno scoperto una cosa molto affascinante: quando osserviamo qualcosa che percepiamo come bello, il cervello modifica davvero il proprio stato, lo stress diminuisce, l'attenzione aumenta, e come se per qualche minuto la mente smettesse di rincorrere i pensieri e iniziasse semplicemente a osservare. Ed è una cosa che possiamo fare tutti, anche senza andare in un museo. Basta scegliere un quadro, una foto, una scultura e guardarla per davvero, non per 10 secondi, ma almeno per 3 minuti. Scoprirai dettagli che non avevi mai visto. Un'ombra, una mano, uno sguardo. È incredibile quanto riesca a rallentare il rumore mentale. Allora forse oggi abbiamo bisogno di più bellezza nella vostra vita, non come lusso ma come nutrimento. Allora oggi concediti un piccolo appuntamento con l'arte, dal vivo, sul libro, sullo schermo di un telefono, ma guarda lentamente, perché a volte mentre osserviamo un'opera che cambia sotto i nostri occhi ci accorgiamo che stiamo cambiando anche noi. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: John Lennon con Woman a chiudere la nostra prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco le news e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
6: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo e per gli accompagnatori aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un vigile di 39 anni è morto inseguendo in moto un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. Si cercano due persone, in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente e quella dello speronamento. In mancanza di segni evidenti sulla carrozzeria della moto appare al momento l'ipotesi più remota, ma non viene scartata dagli investigatori. Poco fa anche il messaggio di cordoglio del sindaco di Milano Beppe Sala. Diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Abusi su quattro minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne. L'uomo, approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori, avrebbe palpeggiato quattro ragazzine di 13 anni. I mondiali di calcio con le gare della seconda giornata: Argentina-Austria 2-0, Francia-Iraq 3-0, Norvegia-Senegal 3-2, poi è arrivata anche la vittoria in rimonta dell'Algeria 2-1 contro la Giordania. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Erano passate poche ore ieri da quando in Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio Giorgia Meloni aveva detto ai suoi: ora basta attacchi e contrattacchi con gli Stati Uniti, facciamo come se non fosse successo niente, dobbiamo tenere buoni rapporti con l'America. Erano passate poche ore, dicevo, perché Trump, rispondendo nello studio Ovale a una domanda, ha detto: l'Italia è stata molto cattiva, la Germania è stata molto cattiva con noi. Abbiamo speso miliardi di dollari per la loro difesa e quando c'è stato bisogno non ci sono stati. Che cosa vuol dire tutto questo? Che non è una questione tra Trump e Meloni, è una questione tra Trump e l'Italia e quindi, essendo Trump il comandante in capo degli Stati Uniti, è una questione tra Stati Uniti e Italia. Bisogna vedere fino a che punto il presidente americano spingerà questo nuovo astio, questa nuova presa di mira del nostro paese e peraltro anche della Germania. Non è forse un caso che Trump faccia riferimento ai due paesi sconfitti dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Non è forse un caso che appunto da allora, ovviamente, la NATO è un ombrello che riguarda tutti noi, anche Italia e Germania. Ma è chiaro ed è evidente che la presa di posizione ha anche altre ramificazioni. Vuol dire che per il presidente americano, per la Casa Bianca, per la sua strategia, bisogna mettere in discussione lo stesso aiuto americano nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E questo si riverbera su quello che succederà ad Ankara, 7-8 luglio, il momento, la data cruciale. È il vertice della NATO. Ci sono, teoricamente, anche Trump, Meloni, Merz e tutti gli altri. Bisogna capire che cosa vuole il presidente americano: spingere fino in fondo e costringere a pagare di più gli alleati, o davvero vuole il disimpegno delle forze armate statunitensi dall'alleanza della NATO?
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Buon martedì. Se questa sera sei a Milano e ti stai chiedendo che faccio, la risposta è semplice: scegli, perché c'è davvero di tutto. Se ami riflettere, al Castello Sforzesco arrivano due nomi che fanno sempre discutere. Umberto Galimberti parlerà del confine tra ragione e follia, mentre Dario Fabbri ci porterà in viaggio tra geopolitica e psicologia dei popoli. Se invece preferisci la musica, il menù è ricchissimo. Al Milano Latin Festival debuttano in Italia i Che Personajes, una delle band più amate della nuova cumbia argentina, spero di averlo pronunciato bene. Al Carro Ponte, unica data italiana per i Social Distortion, vere leggende del punk rock. E in Piazza Einaudi c'è invece un appuntamento gratuito con Willy Peyote, tra musica, chiacchiere e DJ set all'aperto. Per gli amanti del teatro, il Franco Parenti propone due appuntamenti: uno spettacolo dedicato all'imprenditore Ernesto Pellegrini e al suo impegno verso chi è più fragile, e il progetto Young Dreamers, che porta sul palco giovani coreografi e nuove idee. E poi concerti, libri, cucina d'autore, incontri sulla salute, perfino una serata dedicata al violino e alla chitarra all'Unipol Tower. Insomma, la domanda stasera non è cosa faccio, ma come faccio a essere in due posti contemporaneamente. Per fortuna Milano anche d'estate riesce sempre a sorprenderci, come ci sorprende tre volte tanto la musica di Dimensione Suonosoft, che riparte con Riccardo Cocciante e Se stiamo insieme.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
10: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Giorgia, Gianna Nannini insieme con Salvami su Dimensione Sonosoft. Tra poco invece i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Sarà Segreti in Tavola.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAIG 098, anticipo €6.200, 36 rate, rata finale €16.359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
19: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: Alex International.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
0: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ronan Keating e Francesca Romana Barberini, accoppiata vincente, perché subito dopo Ronan Keating ci sono i segreti in tavola di Francesca Romana. Li ascoltiamo? Direi di sì.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Siete pronti ad andare in vacanza? Avete scelto la località di mare, magari la spiaggia, ma l'avete scelto l'indirizzo giusto dove mangiare con i piedi nell'acqua? Bene, io ho la guida che fa per voi, è stata presentata infatti qualche giorno fa la nuova edizione di Cucina Mare, ben la quarta, è la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare. Si può consultare gratuitamente da app. Oggi è con noi Luciana Squadrilli, giornalista gastronomica, curatrice della guida e tra gli ideatori del progetto. Luciana, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno Francesca, grazie.
2: Ciao. Allora, numeri, tanti numeri nuovi per questa nuova edizione. Raccontaci.
3: Esatto, siamo arrivati alla quarta edizione di questa guida pensata con Antonio Boco, Fabio Starnini, ma poi ci sono tanti altri colleghi in redazione, tra i collaboratori, anzi il team cresce sempre di più, crescono i numeri dei locali recensiti, perché siamo arrivati a oltre 460 locali, scusate, da nord a sud della penisola, naturalmente lungo le coste. Si sono ampliate un po' le categorie e la guida tra l'altro è anche in inglese, quindi anche chi, diciamo, arriva dall'estero può trovare dove andare a mangiare su spiaggia, che è un po' il nostro obiettivo.
2: Senti, non solo individuate appunto i locali, ma come dire, ogni anno consegnate dei premi anche a chi si distingue su piatti, preparazioni. Partiamo dal primo piatto di mare, mi sembra proprio ovvio, no? Uno va sulla spiaggia a mangiare il primo piatto di mare. Raccontaci un po', chi lo vince questo premio quest'anno?
3: Esatto, uno magari immagina come primo piatto su spiaggia soprattutto i famosi spaghetti con le vongole.
2: Esatto.
3: Quest'anno abbiamo premiato un piatto un po' diverso, un ristorante che ci è piaciuto davvero tantissimo, quindi il miglior primo piatto di mare per Cucina Mare 2026 sono i cavatelli alla quintessenza di mare di Attico sul Mare. Siamo a Grottammare, un locale bellissimo su una terrazza sospesa sulla piazzetta e sulla spiaggia di Grottammare all'interno di Palazzo Cursal. Il ristorante non è una novità, ma c'è una new entry ai fornelli che è lo chef Mirko Lucidi, propone appunto una cucina di mare che a noi ha convinto tantissimo, e in particolare siamo rimasti colpiti da questi cavatelli alla quintessenza di mare, in cui il pescato, i crostacei e quant'altro viene proprio torchiato, quindi per estrarre tutto il sapore del mare e del pescato fresco.
2: Ma che buono, vedi? Ma sarà stupendo, da provare assolutamente.
3: Appunto, mangiato sul mare,
2: vabbè, uno spettacolo unico. Continueremo naturalmente a scoprire i premi, ma a scoprire Cucina Mare, a scoprire tutti i luoghi. In Italia ce ne sono davvero tantissimi eccellenti sul mare, con te Luciana nei prossimi giorni. Intanto buona giornata e a presto.
3: Grazie Francesca, a presto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Meraviglia delle meraviglie, canzone capolavoro di Franco Battiato, La cura, che chiude la nostra prima sequenza di tre ore. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno parole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: gratis!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La morte di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di 39 anni di Milano, è stata trovata l'auto fuggita al posto di blocco di Ponte Lambro ieri sera. L'auto che la vittima ha cercato di seguire finendo poi fuori strada a Peschiera Borromeo in via Milano è un'Audi Q7 abbandonata a Pioltello, non distante dal luogo in cui è morto l'agente Imprezzabile. L'auto è risultata noleggiata. Aperta inchiesta per omicidio stradale, fuga pericolosa, disposta l'autopsia. Il cordoglio di tutte le forze politiche, dalla Premier Giorgia Meloni, l'Italia non dimentica, al sindaco di Milano Sala, in ricordo di Imprezzabile morto sul lavoro, solidarietà al corpo della polizia locale che ogni giorno lavora per garantire sicurezza. E poi l'incidente di Senago, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e il carcere per il 18enne alla guida della macchina finita nel canale. Il giovane verrà ora interrogato dalla GIP, forse domani. MotoGP, Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Ondate di calore, 40 decessi per annegamento in Francia, si ferma anche una centrale nucleare. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
8: L'ora è quella della decompressione, quella che ci vede uniti nel relax ogni ora tra mezzogiorno e l'una qui su Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, ti accompagno in quest'ora piena di successi. Si parte subito con Window Change, Scorpions e prima ancora Ilaria Giorgino, voce del cinema e un aforisma d'amore dolcissimo tutto per te.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore è per definizione un dono non meritato. Anzi, l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Seven Years, Dimensione Suono Soft, l'ora della decompressione, decompression time. Più musica, meno chiacchiere, hai visto come arrivi relax fino a ora di pranzo?
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parigi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Estate alle porte?
9: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio.
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
9: Peugeot 208 da 17.990 euro.
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro.
9: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Posto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. dire.
13: Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Dimensione suono soft.

Wonderful Life, Zucchero, Dimensione Suono Soft nel pomeriggio fino alle 13 con Francesco Cavuoto, poi arriverà anche Fabiana Sera ad accompagnarti per le prossime 4 ore. Intanto la nostra playlist continua con Lucio Battisti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Blue Eyes di Elton John chiude il nostro appuntamento di martedì su Dimensione Suono Soft. Ci salutiamo qui, ma ci troviamo qui domani, se vorrai, subito dopo Lauro Buono, a partire dalle 9 ti aspetto su Dimensione Suono Soft. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, la nostra playlist. Da Francesco Gavotto, come sempre, baci, ciao, aglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
11: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La morte di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di Milano, rintracciato e fermato a Monza l'uomo alla guida del SUV che la vittima ha cercato di seguire finendo fuori strada a Peschiera Borromeo, sarebbe di nazionalità albanese. Con lui fermata la persona che era lato passeggero, sarebbe anche lui albanese. L'Audi Q7 su cui viaggiavano è stata trovata abbandonata invece a Pioltello, non distante dal luogo in cui è morto l'agente. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale e fuga pericolosa, disposta l'autopsia sul corpo di Imprezzabile. Il cordoglio di tutte le forze politiche, dalla premier Giorgia Meloni al sindaco di Milano Sala, in ricordo dell'agente morto sul lavoro, solidarietà al corpo della polizia locale che ogni giorno lavora per garantire sicurezza. L'incidente di Senago, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e il carcere per il 18enne alla guida della macchina finita nel canale, il timore di inquinamento delle prove. Il giovane verrà ora interrogato dalla GIP, forse domani. Altri quattro Caravaggio sulla linea Milano-Carnate e Ponte San Pietro si sono aggiunti a quelli già in servizio. Oggi il 100% delle corse sulla linea è effettuato da convogli nuovi ad alta capacità. Una notizia che riguarda la MotoGP: Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Ci ritroviamo tra un'ora.
14: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di questo martedì 23 giugno. Io perdo un pochino, capita anche a te che tu dici ma che giorno è? Ma fino a 5 minuti prima lo sapevi, vabbè, insomma è la vecchiaia. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio di aver scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Grazie anche a Francesco Cavuoto, saremo insieme fino alle 17 per parlare di una notte magica, signora mia. Oggi, stasera, ti dico nel primo Good Life come preparare una cosa buonissima, davvero magica, che poi domani mattina mattina potrai, di cui potrai godere proprio a pieno, però non te lo dico ora perché altrimenti che sorpresa è. E poi nella seconda Good Life, come ogni martedì che si rispetti, verso le 15.40 o giù di lì, parleremo di un galateo che si porta molto all'estero, che mi ha fatto molto ridere perché poi lo scoprirai. Andiamo in Australia con questo tipo di galateo. Tutto condito, signore e signori, dalla migliore musica, quella di Dimensione Sono Soft. Il primo disco è bellissimo e ti piacerà tantissimo, anche perché poi insomma lo canterai nel ritornello soprattutto. Dai, si parte, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi ama.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma tu te ne ricordi gli occhi di Keane? Erano veramente pazzeschi. Everybody's changing. Io tra un po' ti parlo dell'acqua di San Giovanni. Dobbiamo assolutamente prepararla stasera.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
7: Bello partire per le vacanze.
8: Sì, ma con quale auto?
7: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
7: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
8: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
8: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Alex International. Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
1: Dimensione Suono Soft.

0: neanche a farla apposta mi ha appena scritto Barbara e mi ha scritto di parlarne, e proprio di questo parliamo nella prima Good Life di oggi, dell'acqua di San Giovanni, perché siamo nel cuore pulsante dell'anno, è appena cominciata l'estate, il sole è all'apice, sta sbocciando di tutto, davvero uno splendore vegetativo, e la notte tra il 23 e il 24 giugno, stanotte, è da millenni una delle più magiche e ricche di folklore in tutta Europa. È la notte di San Giovanni, indissolubilmente legata a riti solstiziali di purificazione, all'accensione dei falò protettivi, alla raccolta delle erbe spontanee bagnate dalla rugiada miracolosa, insomma di tutto. E che fai? Te lo vieti? Te lo neghi quest'acqua di San Giovanni? No, ci ricorda che siamo figli della terra, che la nostra salute è strettamente interconnessa con i cicli del sole, dei campi, delle piante officinali. Stasera quindi lascia una ciotola d'acqua colma di fiori, di qualsiasi fiore, e piante spontanee come per esempio iperico, lavanda, menta, rosmarino, rosa, le ricette le trovi sul web, all'aperto per tutta la notte. Domani mattina compi un gesto di pura rigenerazione, cioè filtra l'acqua e usala per lavarti il viso, il collo, le mani appena sveglio. Sentirai la freschezza della rugiada notturna impregnata delle proprietà lenitive e aromatiche delle piante. Questo antico rituale di pulizia profonda non è solamente un toccasana per la pelle grazie agli oli essenziali rilasciati da questi bellissimi fiori, ma proprio un potentissimo reset psicologico che simboleggia un nuovo inizio fresco e radioso, un inizio anche dell'estate, no? Che è entrata già da qualche giorno. L'acqua di San Giovanni, meraviglioso. Tra l'altro sul web trovi anche un sacco di storie legate a questa bellissima acqua. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft. There's a place.

0: Bellissima ogni volta, Antonello Venditti, bellissimo finire con lui la nostra prima ora insieme in questo 23 giugno da Sole News.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
3: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
6: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sono due le persone fermate che vengono ora identificate, che sarebbero coinvolte nell'inseguimento partito ieri dal quartiere Ponte Lambro, che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. I due sono entrambi stranieri, albanesi, sono stati fermati a Monza. La conferma arriva dal punto stampa del comandante della polizia locale di Milano Mirabelli. Il SUV pirata, un Q7, è già stato rintracciato a Pioltello, non risulta intestato ad un privato. La Procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il cordoglio di tutte le forze politiche, dalla Premier Giorgia Meloni al sindaco di Milano Beppe Sala, in ricordo di Imprezzabile, morto sul lavoro. Solidarietà dal presidente Mattarella, sono profondamente rattristato. L'incidente di Senago, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e il carcere per il 18enne alla guida della macchina finita nel canale, il timore di inquinamento delle prove. Il giovane verrà ora interrogato dalla GIP, forse domani. Il tram T2 Bergamo Villa d'Almè, i lavori sono in chiusura, rispettata la scadenza PNRR del 30 giugno, l'obiettivo rimane l'avvio entro l'autunno del 2026. Pirateria nell'audiovisivo, nel 2025 persi 2,3 miliardi di fatturato, i dati presentati agli stati generali della lotta alla pirateria a Roma. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
10: Grazie alla nostra redazione, sei sempre qui su Dimensione Suono Soft, io ti faccio compagnia fino alle 17, giusto per partire da un assioma: la musica è tutta bella, ok? Tutti quanti gli stili di musica, no, ti lasciano addosso qualcosa, ma se ti dovesse piacere la musica e la cultura latinoamericana, fino al 15 agosto, quindi un sacco di tempo, trovi il Milano Latino Festival al Mind Milano Innovation District in Viale Decumano, che è un appuntamento estivo che porta in città, anche l'anno scorso ne abbiamo parlato, non solo musica ma anche suoni, vibrazioni, colori, anche secondo me cucina, della cultura latinoamericana. Quindi Milano si trasforma in un vero e proprio villaggio sudamericano dove poter sperimentare musica, gastronomia, come ti dicevo, cultura del Sud America. È un evento che anno dopo anno è diventato davvero uno dei punti di riferimento dell'estate milanese, quindi vai fino al 15 agosto al Mind dalle 18.30 a Milano. latinfestival.it è il sito di riferimento, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto, mentre tu vai al Milano Latin Festival, continuiamo con la musica di Dimensione Suono Soft. Primo discone enorme, definirei enorme questo discone di inizio ora qui su Dimensione Suono Soft, Freddie Mercury, che arriva con I Was Born to Love You. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Howard Jones con What is Love su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti a spendere qualche giorno, magari qualche settimana per i più fortunati in vacanza, ma ognuno chiaramente farà quello che vuole, no? Per rilassarsi. Ma tu lo sai qual è il vero segreto per rigenerarci completamente? È uscita una ricerca molto molto interessante che ci dice qual è il segreto. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Non basta! Voglio di più!
10: Più di così!
13: Ancora di più!
10: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
13: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
13: Di più!
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
13: Più di così!
14: Autorigoldi
15: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Dimensione suono soft.

Loretta James con Atlas. È uscita una ricerca, riflessione su GQ Italia molto molto interessante, che parte da una affermazione di Pascal, che nei suoi pensieri afferma proprio che tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola cosa, da non saper restare tranquilli in una stanza. E quindi la riflessione parte proprio da questo per arrivare: ma noi non è che dovremmo annoiarci un pochino in vacanza per rigenerarci davvero? Quindi questa ricerca ossessiva del fare fare fare che continua anche in vacanza, potremmo sospenderla e provare a scatenarci nel non fare nulla, perché molti di noi nella vita di tutti i giorni non riescono proprio a rallentare. Allora perché non provare a farlo almeno in vacanza, concedendosi un po' di noia e vuoto? Che dici, ci proviamo? Hai già scelto che cosa fare per le tue vacanze? Cioè insomma, un tour senza fine oppure un po' di meritata noia e meritato relax? Intanto su Dimissione Suono Soft c'è Mango.

0: Marco Mengoni con l'essenziale qui a terminare un'altra ora insieme, scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e anche delle news.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol a Milano dal 1906.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Amava il suo lavoro, forse troppo. Il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli, parla così di Francesco: imprezzabile. L'agente morto ieri uscendo di strada con la sua moto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato all'ALT. Sono due le persone fermate questa mattina a Monza e che vengono ora identificate. Sarebbero coinvolte nell'inseguimento, sono entrambi albanesi, mentre il SUV pirata, un Q7, è stato rintracciato a Pioltello e non risulta intestato ad un privato. Si indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa, mentre da fonti della procura si esclude lo speronamento tra l'auto e la moto e l'uso di una targa falsa per il SUV. Il cordoglio di tutte le forze politiche, dalla premier Giorgia Meloni al sindaco di Milano Sala, in ricordo della gente, solidarietà dal presidente Mattarella: sono profondamente rattristato. L'incidente di Senago, il PM ha chiesto oggi la convalida dell'arresto e il carcere per il 18enne alla guida della macchina finita nel canale, il timore di inquinamento delle prove. Il giovane verrà ora interrogato dalla GIP, forse domani. Fatture false: arrestato un imprenditore di Castrezzato nel Bresciano, sequestrati case, Rolex e beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Il calcio: Lazio ufficiale Gattuso nuovo allenatore. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Dopo le nostre news, per me è un piacere tornare a farti compagnia. Sono sempre Fabiana Sera e tu hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e del galateo, delle buone maniere. Ma da qualche settimana ci stiamo divertendo a conoscere anche gli usi, i costumi, il folklore legato al galateo, le buone maniere dell'estero. Oggi andiamo tanto lontano, tantissimo. Andiamo in Australia, signora mia. Tu lo conosci il galateo degli australiani? Fanno una cosa molto molto carina, però ho una riflessione da fare, però non ora, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone di quest'ora è di Rod Stewart, che arriva con Tonight is the Night, e per me è un piacere augurarti buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Charlie, put con la sua attention. Io tra un po' ti parlo di Galateo australiano e di un rito che si chiama Shout. Lo conosci?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Bello partire per le vacanze.
4: Sì, ma con quale auto?
3: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
3: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
4: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
4: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
3: Info su denicar.it.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Alex International.
18: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Dimensione suono soft.
20: Get down.

0: Good Life dedicata al Galateo. Se ti trovi in un pub australiano con un gruppo di amici o colleghi, c'è una regola non scritta del Galateo locale che devi assolutamente conoscere. Si chiama lo shouting, che letteralmente vuol dire urlare, ma nel senso di offrire un giro di drink. È presente quando urlacchi: offro io adesso, faccio io un giro. Bene, in Australia non si ordina mai solamente per te e non si divide il conto alla fine della serata. A turno ogni membro del gruppo dichiara "It's my shout", assumendosi così l'onere e l'onore di pagare l'intero giro per tutti. Questa usanza non è solamente un invito all'allegria, ma un pilastro antropologico basato sulla fiducia reciproca, quindi sull'uguaglianza, sulla reciprocità economica. Quindi non partecipare al giro o andarsene prima di aver offerto il proprio giro, ecco, è considerato praticamente un grandissimo passo falso, perché rompe il cerchio della fiducia. La bellezza di questo rituale risiede proprio nella sua capacità di eliminare quindi le barriere individuali. Tutti consumano lo stesso numero di bevande, nessuno deve fare calcoli matematici stressanti e l'attenzione si sposta interamente sul piacere della conversazione e della relax. Lo shouting attiva i circuiti della gratitudine e dell'altruismo, stimolando la produzione di ossitocina, che è l'ormone del legame sociale, ed è una bellissima tradizione. La mia riflessione è questa: cioè, se siamo 11, quindi dobbiamo fare 11 giri, cioè ci andiamo proprio a casa ciucchi. Quindi se c'è qualche australiano che sta ascoltando Dimensione Solo Soft, se mi potete spiegare benissimo questa regola non scritta dello shouting. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Andrea Bocelli, Vivo per lei, c'è Giorgia come featuring d'onore a concludere quest'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft e adesso arrivano anche le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'HUD display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Amava il suo lavoro forse troppo, così il comandante della Polizia Locale di Milano Gianluca Mirabelli parla di Francesco Imprezzabile, l'agente di 39 anni morto ieri finendo fuori strada con la sua moto a Peschiera Borromeo durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato all'Alta Ponte Lambro. A bordo del SUV, un Q7 trovato a Pioltello, due persone, forse sono i due giovani albanesi fermati questa mattina a Monza e che vengono ora identificati. Da fonti della procura si esclude lo speronamento e l'uso di una targa falsa per il SUV, si indaga con l'ipotesi di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il cordoglio su questa vicenda del sindaco di Milano Sala e della premier Giorgia Meloni, il presidente Mattarella sono profondamente rattristato. L'incidente di Senago, il PM ha chiesto oggi la convalida dell'arresto e il carcere per il 18enne alla guida della macchina finita nel canale. Il giovane verrà interrogato dalla GIP forse domani. Il caldo a Milano e nelle altre città blackout, mentre nei cantieri, secondo i sindacati, non viene rispettato lo stop ai lavori nelle ore di punta, il picco anche nei consumi elettrici con 1,5 gigawatt raggiunti ieri. Il calcio ufficiale, Gattuso nuovo allenatore della Lazio. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
8: Una nuova ora insieme in questo bellissimo martedì 23 giugno. Io ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft, lo faccio con il nome di una sagra che mi fa già venire fame. È un festival, non è una sagra, il festival del polpo alla brace e il fritto misto di pesce 2026. Cioè, si può fare questa cosa? Io non lo so. Ad Albino, ti sto parlando della provincia di Bergamo, e torna questo evento gustosissimo, se mi permetti, 10 giorni dedicati ai sapori del mare, al divertimento per tutta la famiglia. In realtà è già cominciato, però dura ancora per un po' di giorni, quindi fino al 28 hai tempo. E lo Spritz & Burger di Albino ospita una di queste manifestazioni gastronomiche meravigliose dal titolo già succulento: Festival del polpo alla brace, fritto misto di pesce. Sapori del mare, musica dal vivo, intrattenimento, divertimento per tutta la famiglia. Una location immersa nel verde, situata direttamente sulla ciclovia della Valle Seriana, quindi bellissima la location, bellissimo il titolo. Vai, divertiti, e soprattutto facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamoci alla musica di Dimensione Suono Soft. Discone di quest'ora, il primo, Phil Collins con You Can Hire Your Love, e io ti auguro buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

0: All Saints con Poor Shores. Come si prepara il caffè? Dai, tu sei team cialda oppure team mocha? Potresti anche diventare team ultrasuoni, te ne parlo tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuokilometrozero.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Auguri Goldi!
21: A Milano dal 1906.
22: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
23: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire.
0: dire.
1: Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
24: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Daniel Powder con Bad Day, mentre un gruppo di ricercatori australiani avrebbe inventato il caffè a ultrasuoni. Ha sviluppato un sistema che riduce, pensa, del 75% il consumo energetico, producendo una bevanda che già se la chiami bevanda e non caffè. Io da buona partenopea, cioè proprio ho i peli del braccio rizzati. Comunque una bevanda simile a quella preparata con il metodo tradizionale. Allora io non mi offro come cavia, mi rifiuto, ma se tu vuoi fare un'opera insomma benevola, vai, assaggialo e poi fammi sapere se ti è piaciuto. Capisco insomma l'anima green, ma il caffè ha da essere un caffè, ecco, te l'ho detto proprio in dialetto, insomma acqua calda, moca e tanta pazienza per aspettare che esca con calma.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Vabbè, ma una delle più romantiche canzoni del mondo, Mr. Frank Sinatra con Strangers in the Night, a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima un piccolo recap e poi le news. Oggi in Aprile Good Life abbiamo parlato della acqua miracolosa di San Giovanni. La farai questa sera? Mi raccomando, prendi i petali dei fiori che hai in casa, qualcuno naturalmente, non è che spennacchi tutti quanti i fiori. E poi domani anche delle piante spontanee, come magari del rosmarino, della menta, e poi insomma lascia respirare all'aria aperta. Poi domani mattina lavati la faccia con questa bellissima rugiada splendida, è miracolosa ed è tanto tanto antica. E poi nella seconda Good Life abbiamo parlato di Shout, questo galateo australiano che insomma ci ha lasciato un po' perplessi perché non siamo abituati a queste buone maniere, insomma tanto lontane dai nostri usi e dal nostro folklore. Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. 2 esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria Italia, visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Si indaga per omicidio stradale, fuga pericolosa, l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto sul lavoro a 39 anni durante l'inseguimento in moto di un SUV che non si è fermato all'ALT a Peschiera Borromeo. Fermati 2 uomini di nazionalità albanese, cordoglio del capo dello Stato Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e unanime della politica lombarda e milanese. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago, fissato per domattina nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente stradale costato la vita a 2 diciassettenni e una diciottenne. Erano in 9 in macchina. Ha litigato con il ragazzo della sorella minore e ha colpito con un paio di forbici lui e l'amico intervenuto a difenderlo. A Brescia ha arrestato un 29enne già noto alle forze dell'ordine. Calcio, Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT della Nazionale al posto di Maurizio Sarri, passato all'Atalanta. Il caldo sta piegando la Francia. In 5 giorni 40 morti per annegamento. A Parigi chiusure anticipate per Louvre e Tour Eiffel. L'informazione torna tra un'ora.
11: E ci ritroviamo anche questo pomeriggio, in questo martedì 23 giugno 2026. Ben ritrovata, ben ritrovato. Io sono Roberto, anche oggi, come ogni giorno dopo Fabiana Sera, eccomi e sono pronto ad accompagnarti fino alle 21 con la musica più bella. Sì, tanti successi di oggi, un'infinità di classici e poi ci sarà Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, la redazione, Enrico Mentana e allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero, bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: con tutti i colori della mia vita, Zucchero, nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
4: Eh?
3: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Alex International. Alex International.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora un dolce momento con una canzone storica di Pino Daniele, era la sua Quan Chiove. E a questo punto del nostro pomeriggio insieme è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati. Come sta andando la vostra estate? Beh, spero bene e spero che siate pronti a viaggiare con noi alla scoperta dei segreti dei formaggi in compagnia di Domenico Villani, che sapete essere un maestro assaggiatore delegato ONAF per il Lazio, ma soprattutto il nostro grande esperto di formaggi e non solo. Domenico, bentornato, ciao.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, di che segreti parliamo oggi?
3: Allora, cara Francesca, non so se tu sai che la notte tra il 23 e il 24 giugno è da sempre avvolta da una luna di mistero. Intorno a questa ricorrenza tu non sai le leggende che ci sono.
2: Immagino, che ricorrenza
3: è? Accomunate dalla presenza di energie simboliche, magiche e divinatorie che sembrano riaffiorare da tempi lontani. E una di queste tradizioni è legata alla raccolta delle noci.
2: Le noci.
3: Un'usanza che al di là degli aspetti leggendari trova anche una precisa spiegazione botanica, ed è proprio delle noci che voglio parlare oggi, in particolare del loro felice incontro con il formaggio. Questo abbinamento affonda le sue radici nella cultura contadina europea, dove noci e formaggio erano alimenti facilmente conservabili e disponibili durante tutto l'anno. Possiamo quindi considerarlo uno degli accostamenti gastronomici più antichi e apprezzati della nostra tradizione. Ma non si tratta soltanto di storia, dietro questo incontro c'è un autentico equilibrio di sapori e consistenze. Infatti le noci, con la loro croccantezza e il gusto leggermente dolce e amarognolo, valorizzano le caratteristiche di molti formaggi. Con quelli stagionati, ad esempio, la loro delicatezza aiuta ad armonizzare la stabilità. Con i formaggi arborinati invece le note aromatiche e oleose esaltano la complessità del gusto, e non è soltanto una questione di piacere per il palato. Infatti le noci apportano grassi insaturi, fibre e minerali, mentre i formaggi forniscono proteine e calcio. Insomma, insieme rappresentano un interessante esempio di complementarietà nutrizionale, naturalmente sempre se consumati con moderazione.
2: Certo, non 150 noci o un chilo di formaggio, sì. Diciamo.
3: Concludo con un invito: la prossima volta che vi troverete davanti a un buon formaggio, provare ad accompagnarlo con qualche noce. Si tratterà di un piccolo assaggio di storia, tradizione e gusto, il tutto in un solo boccone.
2: Fantastico, comunque io ti ho preso in parola e domani approfondimenti sul nocino. Dei
3: Certo, con tutta la leggenda, che cosa c'è dietro.
2: Esatto.
3: Anche se
2: grazie
3: in verità,
2: mille Domenico.
3: Adesso viene anticipata la raccolta per motivi facilmente intuibili.
2: Beh sì, diciamo che è complicata, il momento, la stagione è sempre più complicata. Grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Regalami una canzone come questa e io sono un uomo assolutamente felice. Harry Nilsson con Everybody's Talking su Dimensione Suono Soft. Tra poco la redazione con le ultime notizie.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
5: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano ha confessato e si è scusato il 26enne arrestato per omicidio stradale, conducente del SUV che ha forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Fermato anche il passeggero a bordo, entrambi di nazionalità albanese. L'incidente a Peschiera Borromeo, cordoglio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e unanime della politica lombarda e milanese. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano, Fiera, Gallaratese, San Siro, Baggio e Quartogiaro. 2.000 le utenze coinvolte, soccorse dai vigili del fuoco persone bloccate in ascensore, segnalati malori non gravi. Nel Varesotto, spaccio nei boschi di Cascina Nuova, arrestato a Vergiate un pusher armato di fucile a pompa. Denunciato un complice, entrambi di nazionalità marocchina. Stretto di Hormuz, l'Iran, il passaggio delle navi è sicuro, ma la sovranità è nostra assieme all'Oman, telefonata tra Libano e Stati Uniti sul cessate il fuoco nel paese. L'informazione torna tra un'ora.
15: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ho un suggerimento. Domani, mercoledì 24 giugno, è in programma un nuovo appuntamento nell'ambito di Visite Guidate per Tutti, la rassegna di itinerari alla riscoperta di Milano firmati In Giro per Milano, che prendono spunto da un libro che viene dato in omaggio all'inizio del tour, attraverso il quale è possibile approfondire le storie, gli aneddoti e le curiosità sui luoghi e i personaggi del passato che si incontrano nel corso della visita. Alle 18.30 prende il via il tour guidato i Navigli di Milano con storie di acqua, poesia e tradizioni con ritrovo presso il sagrato della Basilica di Sant'Eustorgio, un percorso tra i Navigli per ripercorrere una storia fatta di canali artificiali, scambi, incontri e integrazioni in cui tradizioni, mestieri, personaggi e memorie hanno contribuito a definire l'identità di un intero quartiere. Dalle credenze pagane e cristiane alle chiese, dai luoghi strategici alle poesie di Alda Merini, fino alla storia secolare di una città che ha trovato nell'acqua una delle sue più grandi risorse di prosperità. Tutte le informazioni per questo evento le trovi sul sito ingiropermilano.it.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Sempre con te in ogni momento della giornata, in casa, al lavoro, in auto, la musica più dolce puoi ascoltarla qui sulla tua radio del benessere. Era Jess Glynn con Take Me Home.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ricordi questa canzone? Hozier con Take Me to Church su Dimensione Sonosoft. E ci sono anche quelle canzoni che praticamente ci accompagnano da sempre. Ed è sempre una gioia infinita riascoltarle insieme. Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Uno storico successo per concludere un'altra ora insieme qui sulla tua radio del benessere. I Beatles con Yesterday. Tra poco le notizie.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'LED Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano ha confessato e chiesto scusa al 26enne arrestato per omicidio stradale, conducente del SUV che ha forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Già sottoposto a obbligo di firma per altro reato, ha dichiarato di non aver rispettato l'ALT perché in possesso di droga. Fermato anche il passeggero a bordo, entrambi di nazionalità albanese, l'incidente a Peschiera Borromeo. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano, Fiera, Gallaratese, San Siro, Baggio e Quarto Giaro. 2.000 utenze coinvolte, soccorse, persone bloccate in ascensore, segnalati malori non gravi. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale per il caldo, sorveglianza per i fragili e codice calore negli ospedali. Era intenzionato ad agire, condannato in abbreviato a 4 anni di carcere il 22enne di origini egiziane arrestato in provincia di Bergamo nell'ambito di un'inchiesta antiterrorismo coordinata dalla Procura di Brescia. Le borse, crollo delle asiatiche oggi per il tech, europee in rosso, tranne Londra, giù anche Wall Street. L'informazione torna tra un'ora, spazia ad Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Sembra quella vecchia pubblicità che, se non sbaglio, portò per prima al successo la grande Luisa Ranieri sul fatto che faceva tanto caldo. E quello che leggiamo, diciamo, ascoltiamo, è quello che praticamente si dice da ogni parte. Certo, fa molto caldo in Italia, fa molto caldo in Francia, fa molto caldo in tutta Europa, fa molto caldo un po' ovunque, molto più caldo che l'anno scorso, che 2 anni fa, eccetera. Ma constatarlo così non serve assolutamente a niente. Certo, è una reazione umana. Mannaggia piove, oppure domani devo andare lì. Certo, ci sono delle reazioni che sono spontanee, ma forse l'informazione dovrebbe fare qualcosa di più. L'informazione non dovrebbe limitarsi a dire fa molto caldo, bollino rosso. Bisognerebbe anche andare un po' più in là, perché ci si arriva sempre all'ultimo momento e tutte le volte fingiamo di accorgerci che c'è una clamorosa novità, che d'estate o subito prima dell'estate fa molto caldo, forse molto più caldo dell'anno scorso, ma forse no, perché ormai abbiamo preso anche l'abitudine di resettare rispetto alle nostre emozioni. E allora, al di là di questo elemento che possiamo definire palmare, dobbiamo anche andare un po' al di là. Abbiamo a lungo parlato negli anni scorsi del clima. C'è stata una conferenza sul clima a Parigi che sembrava spostare le sorti dell'umanità. Abbiamo tutti guardato con simpatia Greta Thunberg. Abbiamo tutti guardato a cosa voleva dire per le giovani generazioni battersi contro i rischi del cambiamento climatico incontrollato. Ma poi, facendo un esame di coscienza, abbiamo fatto qualcos'altro? Ce ne siamo occupati? Ci siamo interessati? O ci siamo infastiditi quando le leggi più rigide del Green Deal forse ci imponevano di cambiare troppo o di fare qualcosa che poteva essere rischioso sul breve periodo? L'ultima, e la verità è così. E allora non possiamo poi lamentarci o fare appunto informazione epidermica dicendo fa caldo. Certo che fa caldo.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Insieme ogni giorno, in diretta dalle 6 fino alle 21, per te tanta dolce musica, la più bella, con i successi dei giorni nostri e tantissimi classici, e nel corso della giornata anche tanti interessanti appuntamenti. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 e sono pronto per tornare ai nostri successi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore per i classici The Foreigner con I Want to Know What Love Is.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams con Misunderstood nella sera di Dimensione Sonosoft. E questa sera c'è un ultimo appuntamento Good Life. L'argomento sarà il seguente. Parleremo di parole e rumore, perché oggi è il Typewriter Day.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio.
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
10: Peugeot 208 da 17.990 euro.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
15: Eh?
14: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Nelle prossime ore qualche temporale sparso anche sulle aree pedemontane pianeggianti tra Piemonte e Lombardia, che tenderà poi ad esaurirsi nella notte. Mercoledì contesto sempre anticiclonico e molto caldo, ma con infiltrazioni più umide da est che daranno luogo ancora un po' di variabilità. Qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera sull'arco alpino e quella anche sulle aree pedemontane e localmente pianeggianti. Temperature massime intorno ai 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

0: Renato Zero con Non cancellate il mio mondo su Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. È il 23 giugno ed è la giornata della macchina da scrivere, Typewriter Day, che celebra il brevetto della prima macchina da scrivere commerciale registrato nel 1868 da Christopher Sholes negli Stati Uniti. Questa innovazione rivoluzionò il modo di comunicare e lavorare, diventando per oltre un secolo uno strumento indispensabile per scrittori, giornalisti e impiegati. Sholes introdusse anche la tastiera QWERTY, ancora oggi utilizzata sui dispositivi digitali. Infatti oggi scriviamo con smartphone, tablet e PC e bastano pochi secondi per cancellare, correggere o condividere, ma alcuni esperti evidenziano come la scrittura lenta e senza distrazioni favorisca invece la concentrazione, motivo per cui molte persone stanno riscoprendo le vecchie macchine da scrivere. Un tempo considerate incredibili, divennero rapidamente essenziali negli uffici di tutto il mondo.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da

0: bella da togliere il fiato. Questa canzone è un capolavoro assoluto, ma la cosa bella è che è uno dei tanti suoi capolavori. Lucio Dalla con La sera dei miracoli su Dimensione Sono Soft.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da €24,990.
9: Opel Mokka Benzina da €19,990.
10: Fiat 600 Hybrid da €21,990.
9: Citroen C3 Aircross da €15,990.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da €19,990.
9: Info su denicar.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ci sono elementi per dimostrare che Alessandro Impagnatiello volesse uccidere la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, molti mesi prima. Così la Cassazione nelle motivazioni sull'appello bis per rivalutare l'accusa della premeditazione. A Milano ha confessato e chiesto scusa al 27enne arrestato per omicidio stradale, conducente del SUV che ha forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Fermato anche il passeggero a bordo, entrambi di nazionalità albanese. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale sorveglianza per i fragili e codice calore negli ospedali. Altri Caravaggio sulla linea Milano-Carnate, Ponte San Pietro, 4 nuovi treni si sono aggiunti a quelli già in servizio, lo ha reso noto Trenord. L'omicidio di Giulio Regeni, la Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per 4007 egiziani. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, liberi gli attivisti della flottiglia detenuti in Libia. L'informazione torna tra un'ora.
0: A te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto, ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora torniamo alla nostra musica per questa ultima ora insieme. Ecco un aforisma d'amore, poi per i classici italiani una canzone incredibilmente bella. Loredana Bertè con Sei bellissima.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

0: Si avvicina il doppio appuntamento milanese, uniche date italiane il 14 e 15 luglio con lo show incredibile di Bruno Mars che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con Just The Way You Are.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Prime.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Iltuochilometrozero.com.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta posta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Basta, voglio di più!
7: Più di così!
6: Ancora di più!
7: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più!
7: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale alle 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore qualche temporale sparso anche sulle aree pedemontane pianeggianti tra Piemonte e Lombardia, che tenderà poi ad esaurirsi nella notte. Mercoledì, contesto sempre anticiclonico e molto caldo, ma con infiltrazioni di piumi da est che daranno luogo ancora un po' di variabilità. Qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera sull'arco alpino e quella anche sulle aree pedemontane e localmente pianeggianti. Temperature massime intorno ai 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Billy Joe Thomas e la sua Raindrops Keep Falling on My Head nella sera di Dimensione Suono Soft. Ho tante date di concerti da segnalarti. Attenzione: 9 luglio Cernobbio, 12 luglio Piacenza, 15 luglio Vigevano, 2 settembre Brescia, 1 ottobre Milano, 19 ottobre Cremona, 30 ottobre Mantova, 21 novembre Bergamo, 23 novembre Legnano, Milano. Sto parlando di Fiorella Mannoia. L'ascoltiamo con Quello che le donne non dicono. Ci fanno

0: closely to you.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ed eccola qui, l'ultima canzone del nostro martedì, insieme, qui su Dimensione Sono Soft, con Million Reasons, Lady Gaga. Quindi anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Un ultimo appuntamento con la redazione tra pochissimo per le notizie e poi la nostra dolce serata ricca di canzoni d'amore. Nuovamente in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono, l'appuntamento ovviamente è per la sveglia. Anche io ti aspetto domani, come sempre nel pomeriggio, dalle 17 qui su Dimensione Sono Soft. Buona serata, a domani, ciao!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: gratis!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906. Alex International.
5: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
7: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano ha confessato e chiesto scusa al 27enne arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa. Conducente del SUV che ha forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Fermato anche il passeggero a bordo, entrambi di nazionalità albanese. Ci sono elementi per dimostrare che Alessandro Impagnatiello volesse uccidere la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, molti mesi prima. Così la Cassazione nelle motivazioni sull'appello bis per rivalutare l'accusa della premeditazione. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano, coinvolte 2.000 utenze. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. Era intenzionato ad agire, condannato in abbreviato a 4 anni di carcere il 22enne di origini egiziane arrestato in provincia di Bergamo, nell'ambito di un'inchiesta antiterrorismo coordinata dalla Procura di Brescia. Sui rapporti Stati Uniti-Italia non vedo contraccolpi, non intendo alimentare scontri, così la Premier Giorgia Meloni. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo Ristò. Posti limitati, prenota sul sito o sui nostri social.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così?
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
12: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari. Miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Alex International. Alex International.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
11: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
1: Canzoni d'amore.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usauto center.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.